mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie puoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Nino Bonanno da Messina, sparagna latina quannecchina, che quando funno pari non c'è niente che fare. Risparmia quello che c'è dentro il tino quando è pieno, perché quando si vede il fondo non c'è più niente da fare.
4: Ciao, sono Marina da Palermo. Marzo è pazzerello, guardi il sole e apri l'ombrello. Siti e tammurieddi, picci giorna sunno biedi. Fidanzati e tamburelli, per tre giorni sono belli.
5: Buongiorno, sono Yolanda e chiamo da Capodichino Napoli. Volevo dirvi il mio proverbio, è in napoletano. A vecchia e 30 maggio mettetto o trapanatur o fuoco. E ciò vuol dire che il 30 di maggio una vecchietta, avendo tanto freddo, mise il cesto che si metteva sul braciere e lo mise al fuoco perché faceva freddo. Quindi non pensate che sia già che estate, mi raccomando. Ciao, buona giornata.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
6: Yes, sir.

volta che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 2:52.

0: Sono Daniela, chiamo dalla provincia di Foggia. Io ascolto Radio Margherita perché invece di prendere una medicina accendi la radio e ti fa sentire bene, ti fa passare tutta la malinconia, ti fa restare bene.
1: Radio Margherita, la tua medicina per farti stare bene, anche a Foggia. Dalida, 18.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Toni del Monaco, vita mia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 3:31.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto giardinieri innaffiare le piantine della città.
1: L'angolo del sorriso.
2: I giornalisti incorruttibili esistono, ma costano di più?
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono un medico e ho fatto il giuramento d'ipocrita.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me in ogni mio pensiero.

0: Le stelle non sono scomparse, è solo troppo chiaro per vederle. Ogni luce inutile è un'ombra sul cielo notturno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 3:51.

Salve, sono Alessandra e chiamo da Bari. A me piace Radio Margherita perché ci sono canzoni molto belle, trasmettono canzoni molto belle e mi tiene compagnia con il tuo studio

sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Elodie.

0: stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di Elodie.
2: Comunque vada, sarà un grande successo, anche se notte tornerà giorno presto.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Elodie.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: La cosa che rimane. Sono pazza di te. Tutta colpa mia.

0: tanto resterò così.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Attacca senza armi. La risposta è la colla.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 4:53.

0: Franco Califano. Bimba mia,
1: ti ho costruita donna piano piano, sperando di poterti avere sempre.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: trasferita musica italiana.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sono io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado,

Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurizio. Oggi è l'onomastico di Maurizio. Il nome ha origine latina e significa proveniente dalla Mauritania. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 22 settembre del 1907 il piroscafo Principessa Yolanda affonda durante il varo. Ed ora l'aforisma del giorno. Non fidarti di chi ti dice cosa pensare, fidati di chi ti insegna a pensare. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Vivere nel paese dei campanelli è un vero supplizio per chi ama bussare. Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire la caduta dei capelli, friziona spesso la cute con un infuso di rucola. Adesso l'indovinello del giorno. È un filo, ma non si può infilare nel lago. La risposta è il filo del discorso. Ed ecco la curiosità del giorno. Il miele è un alimento che non ha scadenza. Sono stati ritrovati dei barattoli di miele dell'epoca egizia e dopo 3000 anni risultava commestibile. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: Esodo. Esodo. Dal latino dotto, Exodum, dal nome di uno dei libri dell'Antico Testamento. Significato: il partire di più persone da uno stesso luogo. Per antonomasia, la partenza degli ebrei dall'Egitto.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, siamo da Ovi a Brindisi, sono Anna Maria. Allora vi vorrei dire il proverbio del giorno: salute e libertà, beato chi ce l'ha.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: non è solo cronaca. La tratta è una realtà che va spezzata. Nessuno è merce. Nessuno dovrebbe essere venduto o comprato.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro del mondo con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Leonforte, in provincia di Enna, dove Gaetano Salamone riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro ed arriviamo in Florida, negli Stati Uniti, e facciamo gli auguri a Tony Gulino. Eccoci a Balangero, in provincia di Torino, per festeggiare Fabrizio Butera. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Modica, in provincia di Ragusa, dove Antonino Ruvi ci aspetta. Il tour mondiale continua. Approdiamo a Carini, in provincia di Palermo, per gli auguri a Giusy Mannino. Ultima tappa a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Biagina Leone. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per il mondo, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Adriano Celentano,

Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Stiamo ascoltando
1: canzoni a tema, canzoni italiane legate da un filo conduttore.
0: Il tema di oggi è giorni.
2: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante.

0: questa è Canzoni a tema. Canzoni a tema. Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
1: Il tema di oggi è giorni.

0: canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: giorni.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: 100 giorni, 100 ore,
1: 100 giorni di Caterina Caselli.
3: Tanto è solo che è uno di quei giorni.
1: Uno di quei giorni di J-Ax.

0: e Mary Hopkins.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Giovane.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 6 e 34 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurizio.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta i consigli della nonna.
1: Per evitare che gli scarichi del lavabo e del bidet si intasino, versaci un litro di miscela di acqua e aceto ben caldi. Lascia agire per almeno un'ora e poi far scorrere l'acqua normalmente.
0: I consigli della nonna.
1: Avete delle uova nella dispensa, ma non siete sicuri che siano ancora fresche? Immergetele una alla volta in un recipiente d'acqua. Se l'uovo va a fondo e rimane appoggiato su un lato, vuol dire che è fresco. Se galleggia invece, è meglio scartarlo.
0: I consigli della nonna.
1: Le scarpe, la borsa o la bella giacca di camoscio si sono rovinati sotto la pioggia? Niente paura! Fateli prima asciugare e poi strofinateli contro pelo con una spazzola bagnata con qualche goccia di aceto. Torneranno nuovi.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Lucio Battisti. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi... Dove vai?

Ed ogni sera resto qua a dare moto alla mia immagine. Ti giuro non è cosa facile, ma io ci provo uguale.

0: La scuola sia inclusiva, lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il consiglio permanente dei vescovi italiani.
1: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace.
0: Non ci potrà mai essere una macchina, per quanto intelligente, al posto di un insegnante, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella aprendo l'anno scolastico ad Amatrice. Le mie parole sono state fraintese, mi scuso con le donne, non le ho mai volute offendere, così il ministro degli esteri Tajani risponde alle critiche dopo il suo intervento dei giorni scorsi. Primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio, verso l'esordio del Mancini bis al suo secondo mandato come CT della Nazionale. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 22 settembre, sono le ore 6 e 56 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Pippo e Franco Zora di Palermo. Ci spostiamo ora in Piemonte a Torino, dove gli auguri vanno a Maura Castrogiovanni. Proseguiamo verso Bologna per fare gli auguri a Marco Isolato. A Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Giovanna Piccina. Voliamo a Palermo e troviamo Salvatore Cordaro. Infine, gli auguri vanno a Daniela Margiotta di Trepuzzi, in provincia di Lecce. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giusy del Ragusa. Per la seconda volta voglio fare un appello a tutti, ed è quello di smetterla di essere omofobi. Ho un figlio di 22 anni omosessuale che 2 anni fa è dovuto andarsene da questa città perché è stato picchiato per quello che era. Genitori carissimi, potreste avere anche voi dei figli omosessuali, non ne sapete niente perché loro hanno paura di dirvelo se vedono che voi non li capite. Io ho aperto il braccio a mio figlio e ho capito anche il suo disagio in questa città piena di razzisti e omofobi. Io non frequento più nessuno perché mi dà fastidio che la gente dice che gli omosessuali fanno schifo. La gente ha più rispetto per i cani che per questi ragazzi, per ragazzi che vogliono solo amare ed essere amati come tutti gli altri. Mio figlio mi è stato tolto dalla gente piena di pregiudizi, ma per fortuna lui è un ragazzo studioso e lavoratore, e anche se è lontano da casa si sta costruendo un futuro.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 22 settembre, sono le ore 7 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurizio.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Anche i più piccoli portano pesi invisibili. Prendiamoci cura della loro mente. La salute mentale inizia dall'infanzia. Ascoltiamo, capiamo, agiamo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 7 e 51 minuti.
3: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro del mondo con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Leonforte, in provincia di Enna, dove Gaetano Salamone riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro ed arriviamo in Florida, negli Stati Uniti, e facciamo gli auguri a Tony Gulino. Eccoci a Balangero, in provincia di Torino, per festeggiare Fabrizio Butera. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Modica, in provincia di Ragusa, dove Antonino Ruvi ci aspetta. Il tour mondiale continua. Approdiamo a Carini, in provincia di Palermo, per gli auguri a Giusy Mannino. Ultima tappa a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Biagina Leone. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per il mondo, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Daniele Cobianchi.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Buongiorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora. Matteo Becucci, ti troverò.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Nico da Milano. Grazie per concedermi questo privilegio a Radio Margherita. Un giorno senza sorriso è un giorno perso. Meditate, gente. Grazie, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 3.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 8 e 24 minuti.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurizio. Oggi è l'onomastico di Maurizio. Il nome ha origine latina e significa proveniente dalla Mauritania. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 22 settembre del 1907 il piroscafo Principessa Yolanda affonda durante il varo. Ed ora l'aforisma del giorno. Non fidarti di chi ti dice cosa pensare, fidati di chi ti insegna a pensare. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Vivere nel paese dei campanelli è un vero supplizio per chi ama bussare. Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire la caduta dei capelli, friziona spesso la cute con un infuso di rucola. Adesso l'indovinello del giorno. È un filo, ma non si può infilare nel lago. La risposta è il filo del discorso. Ed ecco la curiosità del giorno. Il miele è un alimento che non ha scadenza. Sono stati ritrovati dei barattoli di miele dell'epoca egizia e dopo 3000 anni risultava commestibile. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: Esodo. Esodo. Dal latino dotto, Exodum, dal nome di uno dei libri dell'Antico Testamento. Significato: il partire di più persone da uno stesso luogo. Per antonomasia, la partenza degli ebrei dall'Egitto.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, siamo da Ori a Brindisi, sono Anna Maria. Allora vi vorrei dire il proverbio del giorno: salute e libertà, beato chi ce l'ha.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: sa di te.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Pippo e Franco Zora di Palermo. Ci spostiamo ora in Piemonte a Torino, dove gli auguri vanno a Maura Castrogiovanni. Proseguiamo verso Bologna per fare gli auguri a Marco Isolato. A Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Giovanna Piccina. Voliamo a Palermo e troviamo Salvatore Cordaro. Infine, gli auguri vanno a Daniela Margiotta di Trepuzzi, in provincia di Lecce. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Paolo Frescura, Due anelli.
2: Quei giorni

cosa faresti se aspettassi un bambino e una fosse giocava sul tuo viso?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 9 e 21 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurizio.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Jack Nicholson? Se c'è un deterrente al matrimonio, è proprio il fatto che non puoi permetterti un divorzio.
2: Sa cosa diceva Otto von Bismarck? Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia.
3: Sa cosa diceva Giovanni XXIII? L'umanità è una grande ed immensa famiglia e troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Cinzia e chiamo da Savona. Volevo mandare un messaggio a tutti i medici che curano i malati psichiatrici, di aiutarli, perché hanno bisogno, sono persone che hanno bisogno di affetto e soprattutto hanno bisogno di aiuto. Dovete aiutarli, mandarli in qualche comunità, aiutarli molto, perché gente veramente che ha bisogno di affetto, e tenerli in ospedale quando stanno male, non che dopo una settimana, 10 giorni li mandate subito via. Aiutateli, perché sono persone che hanno veramente bisogno. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 9 e 51 minuti.
0: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro del mondo con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Leonforte, in provincia di Enna, dove Gaetano Salamone riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro ed arriviamo in Florida, negli Stati Uniti, e facciamo gli auguri a Tony Gulino. Eccoci a Balangero, in provincia di Torino, per festeggiare Fabrizio Butera. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Modica, in provincia di Ragusa, dove Antonino Ruvi ci aspetta. Il tour mondiale continua. Approdiamo a Carini, in provincia di Palermo, per gli auguri a Giusy Mannino. Ultima tappa a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Biagina Leone. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per il mondo, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU già iniziati i primi incontri a margine. In un bilaterale Macron-Trump concordato di impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo anche la guerra in Ucraina. Oggi il presidente USA Trump dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas. Si estende il conflitto nella penisola araba, bombardamenti della coalizione a guida saudita su una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani. L'escalation della minaccia Houthi spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice convocato ieri a Palazzo Chigi. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a unire e non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.

0: sconto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Domenico Modugno, meraviglioso.
6: È vero.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 10 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurizio.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
3: Precisamente.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Le banane sono note per ridurre il rischio di infarti e ictus, nonché per ridurre il rischio di ammalarsi di cancro, secondo le ricerche svolte dal FDA statunitense.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Gli astronauti nello spazio non riescono a capire quando la loro vescica è piena per via della mancanza di gravità.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: La prima Coppa del Mondo FIFA si è tenuta in Uruguay nel 1930 e vi parteciparono solo 13 paesi.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Tchaikovsky inserì un cannone nell'orchestra della celebre ouverture del 1812.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Michele, ti ringrazio perché.

0: Bobby Solo. Quando io ti perderò.
1: Quando io ti perderò. Nel veleno di un addio. Da ogni angolo del buio apparirà un sorriso come il

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump concordato di impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo anche la guerra in Ucraina. Oggi il presidente USA Trump dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas. Si estende il conflitto nella penisola araba, bombardamenti della coalizione a guida saudita su una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani. L'escalation della minaccia Houthi spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice convocato ieri a Palazzo Chigi. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a unire e non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Pippo e Franco Zora di Palermo. Ci spostiamo ora in Piemonte a Torino, dove gli auguri vanno a Maura Castrogiovanni. Proseguiamo verso Bologna per fare gli auguri a Marco Isolato. A Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Giovanna Piccina. Voliamo a Palermo e troviamo Salvatore Cordaro. Infine, gli auguri vanno a Daniela Margiotta di Trepuzzi, in provincia di Lecce. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Tiziano Ferro. Non me lo so spiegare. Un po'

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Anna, chiamo dal Molise e ho sentito questo spazio dedicato, appunto, questo spazio libero per poter esprimere qualche pensiero. Beh, io voglio dire una cosa. Allora, lo diciamo in prima persona, basta lamentarsi, rimbocchiamoci le maniche e se non c'è lavoro inventiamocelo. Io sono nel Molise e sto inventando un lavoro per aiutare i giovani, ho due figli disoccupati, ho 50 anni, ma non demordo e ho fiducia e fede nella nostra bella Italia, che deve sempre comunque rimanere unita. Ma perché noi siamo i primi a essere uniti e a rimboccarci le maniche. Un consiglio per tutti: non piangiamoci più addosso, rimbocchiamoci le maniche. Se c'è da strappare la terra, strappiamo la terra.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Daniela D'Omaco, per sempre.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 11 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurizio.
3: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
4: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

Francesco Guccini è nato a Modena il 14 giugno 1940 ed è stato uno dei più importanti cantautori italiani del Novecento, conosciuto non solo per la sua musica, ma anche per i suoi testi, spesso profondi, poetici e ricchi di riflessioni sulla vita, sulla società e sulla storia italiana. È stato occasionalmente attore, autore di colonne sonore e di fumetti. Nel 1957 comincia a suonare la chitarra e a scrivere le sue prime canzoni. Inizialmente viene influenzato dal rock and roll, ma successivamente si avvicina alla musica folk e alla canzone d'autore americana, soprattutto a Bob Dylan. Negli anni 60 Guccini inizia a farsi conoscere anche come autore di canzoni scritte per altri cantanti. Tra le più famose ci sono Auschwitz, Dio è morto e Noi non ci saremo, interpretate dai Nomadi. In queste canzoni affronta temi importanti come la guerra, la pace, la libertà e le ingiustizie della società. Nel 1967 pubblica il suo primo album intitolato Folk Beat numero 1. Da questo momento inizia ufficialmente la sua carriera come cantautore. Il grande successo arriva nel 1972, quando pubblica l'album Radici. Il disco contiene alcune delle sue canzoni più conosciute, come La locomotiva, Il vecchio e il bambino, Incontro e Canzone dei 12 mesi. In particolare, La locomotiva diventa una delle canzoni più rappresentative della sua carriera. Il brano racconta una storia ambientata nell'Ottocento e riflette su temi come la lotta sociale e la ricerca della giustizia. Durante gli anni 70 e 80, Guccini continua a pubblicare numerosi album di successo. Tra questi possiamo ricordare Via Paolo Fabbri, 43, Metropolis e Guccini. Le sue canzoni parlano di molti argomenti diversi: l'amore, l'amicizia, la politica, i viaggi, i ricordi, la giovinezza e il passare del tempo. Una caratteristica particolare di Guccini è il suo modo di scrivere. I suoi testi sono spesso molto lunghi e dettagliati e assomigliano quasi a dei racconti o a delle poesie. Molto impegnato sul piano politico e sociale, i testi dei suoi brani sono stati spesso assimilati a componimenti poetici, svelando una familiarità con l'uso del verso. Per questo motivo viene considerato non soltanto un cantautore, ma anche un importante scrittore. Nel corso della sua vita ha infatti scritto diversi libri e romanzi, tra cui Croniche epafaniche, pubblicato nel 1989. Nel 2012 pubblica L'ultima Thule. L'album viene registrato a Pavana, un luogo particolarmente importante nella sua vita. Dopo questo lavoro, Guccini decide di ritirarsi dall'attività di cantautore. Francesco Guccini è stato quindi una figura fondamentale della cultura italiana. La sua importanza non deriva soltanto dalla musica, ma soprattutto dalla capacità di raccontare attraverso le parole la vita delle persone, i cambiamenti della società e i ricordi di un'intera generazione. Francesco Guccini è stato un vero cantastorie moderno. Attraverso la sua musica e i suoi testi ha raccontato l'Italia, la storia e le emozioni delle persone, diventando uno dei cantautori più amati e importanti della musica italiana. Francesco Guccini muore a Pavana, in provincia di Pistoia, il 6 agosto 2026, all'età di 86 anni. Fra i suoi brani più conosciuti ricordiamo La locomotiva, Dio è morto, Auschwitz, Canzone per un'amica in morte di F.S.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Francesco Guccini.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Costa, dire, fare.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 11 e 54 minuti. Biagio Antonacci,

Sono Marilena da Corigliano, ascolto da tanto tempo Radio Margherita, perché è una radio che piace a tutti, almeno spero, perché è una radio che accontenta tutti, i bambini, i giovani, persone adulte, persone anziane, si fa ascoltare tanta e tanta bella musica. E così buttiamo via i brutti pensieri. Grazie mille e buon ascolto Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Si è parlato moltissimo della questione degli alunni stranieri nelle classi, se ne è parlato dopo l'annuncio di Giorgia Meloni sul provvedimento che deve fissare un tetto del 30% di presente di bambini appunto immigrati, figli di immigrati all'interno delle classi, soprattutto delle elementari. Ma a quanto si è appreso col passare delle ore, in realtà è una questione che riguarda soltanto 1000 casi in tutta Italia, non sono pochi ma non sono certo tantissimi, e soprattutto che riguarda una categoria di ragazzini e di bambini, quella che non parla proprio l'italiano, e cioè che esclude così la massima parte dei figli di immigrati, di stranieri che arrivano nel nostro paese e poi imparano gradualmente la lingua, magari anche negli asili già italiani. È servito anche in qualche modo a sfrondare tutta una serie di asperità l'intervento molto forte del Presidente della Repubblica a Amatrice in occasione dell'apertura dell'anno scolastico nella cittadina piagata dal terremoto di 10 anni fa. Ed è chiaro che le classi non possono essere un ghetto, è chiaro che c'è il diritto allo studio per tutti i bambini, ed è chiara anche una cosa che Mattarella non ha detto, ma qui deve essere chiara: sono figlie di persone che sono venute in Italia a lavorare e stanno lavorando in quei settori di occupazione in cui nessun italiano vuole più andare. Nei giorni scorsi a Parma sono stato in prossimità di una scuola, istituto professionale per saldatori, a cui per quest'anno scolastico non si è iscritto neanche un italiano.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di Elodie.
2: Comunque vada, sarà un grande successo, anche se notte tornerà giorno presto.

forza di te, su questo non ci piove. Sono pazza di te, perché chi sei mi commuove.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Elodie.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: La cosa che rimane. Sono pazza di te. Tutta colpa mia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 12 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Apolide. Apolide. Dal greco a e polis, città, stato. Significato: chi è privo di cittadinanza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Scenografia. Scenografia. Composto di sceno e grafia. Significato: arte di creare le scene e le decorazioni teatrali.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Carisma. Carisma. Dal latino, a sua volta derivato dal greco charisma, dono, grazia. Nel latino ecclesiastico assume il significato di grazia divina, significato dono dello Spirito Santo, in senso figurato prestigio che deriva da innate qualità personali.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Reticente. Reticente. Dal latino reticens, a sua volta derivato dal verbo reticere, composto da re e tacere. Significato: che non parla pur dovendo, evasivo, impreciso.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Elio Gandolfi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 12 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era il 3,4%, lo rileva l'Istat. Delusione nel governo perché l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si apre a New York l'Assemblea Generale ONU. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz, l'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri italiani.
3: L'obiettivo è quello di liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò all'alta rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides.
2: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne nel Parco dell'Arrivore a Torino. È un 20enne di origini egiziane, individuato dopo la denuncia avanzata dalla famiglia della vittima. Oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi della curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Marco Mengoni.

0: me.
1: Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Cos'è l'aborto? È l'uccisione di un individuo o un togliere un'appendice fastidiosa? E uccidere un bambino oppure no? E dal terzo mese per la legge non si può più abortire. Ma cosa avviene prima? Un minuto prima del terzo mese cosa avviene? Cambia la cosa o è sempre un bambino? Mi invito a riflettere e a parlarne. In Italia uccidiamo migliaia, centinaia di migliaia di bambini. E questo lascia anche nel cuore di quelle povere donne che fanno questa scelta una ferita profonda.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Ron, l'ottava meraviglia.
3: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 13:24.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Alice Caltanissetta, pensa positivo perché dopo la tempesta spunta sempre il sereno.
4: Ciao, sono Tina, chiamo da Napoli. Il proverbio è: una pulitana si fa sic sic ma non muore. Il napoletano si fa magro magro ma non muore. Ciao, grazie a tutti.
5: Marco, chiamo da Taranto e il mio proverbio è: chi di speranza vive, disperato muore.
6: Ciao a tutti, mi chiamo Lucia e chiamo dalla provincia di Milano, da San Giuliano Milanese. Il mio è questo: va a ciapà i rap, che vuol dire vai a prendere i topi, ed è un invito a perdere tempo altrove. Grazie, arrivederci.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, sono Luca da Udine e volevo fare un appello a tutti i ben pensanti, tra virgolette. Quando incontro una persona per strada che magari si capisce subito che è abbandonata, che non ha niente, il classico barbone cosiddetto, ma bisogna vedere cosa c'è dietro. Io sono diventato uno di loro, ma non mi sento un barbone, sono stato tradito e quindi mi trovo senza lavoro e senza casa. Invece di dare soldi alla chiesa per questi poveri, perché chissà che fine fanno, dategli un sorriso a queste persone e magari aiutatele direttamente, perché siamo figli di questa società e non è colpa nostra.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 13:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era il 3,4%, lo rileva l'Istat. Delusione nel governo perché l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si apre a New York l'Assemblea Generale ONU. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz, l'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri Tajani.
2: L'obiettivo è quello di liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò alla rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides.
1: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne nel Parco dell'Arrivore a Torino. È un 20enne di origini egiziane, individuato dopo la denuncia avanzata dalla famiglia della vittima. Oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi della curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.

0: Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora.
1: Sissi, come come?

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Gianni, parlo da Matino, Lecce. Io il mio appello è quello lì, che quando si esce da un incrocio, purtroppo la gente guarda subito a destra, inconsapevole che dalla sinistra lo possono tagliare in due. Allora, a tutta quella gente che esce dall'incrocio, di guardare prima a sinistra, perché le macchine vengono dalla sua sinistra e non dalla destra. Dopo dare la precedenza a destra. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 14 e 23 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, oggi. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Mi sono comprato un gommone lungo 6 metri. Per bacco, cosa devi cancellare?
1: L'angolo del sorriso.
2: Con il precedente governo eravamo sull'orlo del precipizio. Con quello attuale abbiamo fatto un passo avanti.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho comprato la telecamera 8 mm e ora non la trovo più.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Rosario Morisco, l'amore mio per te.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era il 3,4%, lo rileva l'Istat. Delusione nel governo perché l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si apre a New York l'Assemblea Generale ONU. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz, l'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri Tajani.
2: L'obiettivo è quello di liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò all'alta rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides.
1: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne nel Parco dell'Arrivore a Torino. È un 20enne di origini egiziane, individuato dopo la denuncia avanzata dalla famiglia della vittima. Oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi della curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Raffaele da Gela. Non per rispondere a quell'amico di Lecce Centro che un momento fa lamentava che non vengono puniti le moto, le auto con marmettoni. Esiste il codice della strada, esiste il divieto nelle città di suonare, di clacson, di altre cose, solo che occorrerebbe, così come è previsto dalla legge, che sia le forze municipali che le forze di polizia e carabinieri venissero munite di apparecchiature per controllare i decibel. Superati i decibel che arrecano un danno all'udito delle persone, verrebbero sanzionate. Questo manca, perché se ne è un po' fregati un po' tutti. Questa è la verità. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: noi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.
2: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: da Milano, ascolto Radio Margherita perché è una radio veramente carina da ascoltare, musiche veramente belle, e vi ringrazio perché l'ascolto tutti i giorni.
1: Radio Margherita, una radio carina con musiche veramente belle, anche a Milano.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: 00 30 34 64.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: l'indovinello del giorno.
1: Tutti sono capaci di aprirlo, nessuno di chiuderlo. La risposta è un uovo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Lucio Battisti. Anche per te.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: l'alcol non risolve i problemi, li peggiora. Trova il coraggio di dire basta. La libertà è nel controllo, non nella dipendenza. Non lasciare che l'alcol prenda il comando.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Edoardo Bennato, viva la mamma.
3: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 15:57.

0: un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Si è parlato moltissimo della questione degli alunni stranieri nelle classi, se ne è parlato dopo l'annuncio di Giorgia Meloni sul provvedimento che deve fissare un tetto del 30% di presente di bambini appunto immigrati, figli di immigrati all'interno delle classi, soprattutto delle elementari. Ma a quanto si è appreso col passare delle ore, in realtà è una questione che riguarda soltanto 1000 casi in tutta Italia, non sono pochi ma non sono certo tantissimi, e soprattutto che riguarda una categoria di ragazzini e di bambini, quella che non parla proprio l'italiano, e cioè che esclude così la massima parte dei figli di immigrati, di stranieri che arrivano nel nostro paese e poi imparano gradualmente la lingua, magari anche negli asili già italiani. È servito anche in qualche modo a sfrondare tutta una serie di asperità l'intervento molto forte del Presidente della Repubblica a Amatrice in occasione dell'apertura dell'anno scolastico nella cittadina piagata dal terremoto di 10 anni fa. Ed è chiaro che le classi non possono essere un ghetto, è chiaro che c'è il diritto allo studio per tutti i bambini, ed è chiara anche una cosa che Mattarella non ha detto, ma qui deve essere chiara: sono figlie di persone che sono venute in Italia a lavorare e stanno lavorando in quei settori di occupazione in cui nessun italiano vuole più andare. Nei giorni scorsi a Parma sono stato in prossimità di una scuola, istituto professionale per saldatori, a cui per quest'anno scolastico non si è iscritto neanche un italiano.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Biagio Antonacci. Non tentarmi.
1: Se continui così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, se poi te ne vai, va a finire

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Serena, chiamo dall'Astra Signa. Il mio numero è 340-2907-006. Questo messaggio è destinato a tutte le donne. Se voi donne soffrite di cicli mestruali dolorosi, colon irritabile, cistite ricorrente o stanchezza cronica, non sottovalutate questi sintomi. Potrebbero essere i sintomi di una malattia che si chiama endometriosi. Se vi è stata diagnosticata l'endometriosi o sospettate di averla o vi riconoscete in qualcuno di questi sintomi, rivolgetevi all'associazione Progetto Endometriosi Onlus, www.apeonlus.com. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano La nevicata del 56 si sono confrontati oggi Franco Califano e Mia Martini.
1: Luigi Amato, ho bisogno d'amare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 16 e 29 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: Il vostro amico a quattro zampe si gratta continuamente. Provate a spruzzare qualche goccia di olio essenziale di menta piperita sul collare. È un ottimo repellente naturale per le pulci.
0: I consigli della nonna.
1: Avete mangiato troppo, ma in casa non c'è un digestivo? Niente paura, potete prepararne uno casalingo ma veramente efficace, mettendo in un bicchiere di acqua, un cucchiaino di zucchero, il succo di mezzo limone e un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Bevetelo subito, finché dura l'effervescenza.
0: I consigli della nonna.
1: La chinetosi, ovvero il senso di nausea che si prova sui mezzi di trasporto, è un disturbo piuttosto comune, soprattutto tra le donne e i bambini. Per combattere questo fastidio, portate con voi durante il viaggio del prezzemolo fresco. Annusandolo, vi darà una rapida sensazione di sollievo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Francesco Renga, vivendo adesso. Un'altra

0: Vasco Rossi, Sally.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL, mantenendo così l'Italia sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo e complicando la stesura della manovra. Il governo dovrà quindi tagliare altre spese per attivare le clausole di salvaguardia su energia e difesa. Il ministro Giorgetti esprime rammarico ma conferma che l'uscita dalla procedura comunque avverrà nel 2027. All'attacco il Movimento 5 Stelle, che denuncia anni di tasse e rigore inefficaci. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e Salvini, difende i dati in linea con le stime e critica la rigidità dell'Unione Europea. L'Assemblea Generale dell'ONU, Donald Trump, interviene oggi con un'agenda fitta di incontri con vari leader, tra cui il presidente ucraino Zelensky. Giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto con il tetto del 30% per classe di studenti stranieri privi di un'adeguata conoscenza dell'italiano. La misura si confronta con il monito del presidente Mattarella sull'importanza dell'inclusione. Europei di volley, sale l'attesa per i quarti di finale domani alle 21.05 a Torino tra Italia e Finlandia. Gara tosta, ma siamo pronti, commenta l'opposto Yuri Romanò. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 17:01.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'inizio ufficiale della stagione autunnale ci regalerà un cambio della guardia tra l'anticiclone ancora pienamente in auge sull'Europa occidentale e un flusso di aria più fredda associato a una saccatura sulla Scandinavia. Quindi le prime infiltrazioni fresche e instabili irromperanno sull'Italia già nella giornata odierna con un primo calo termico e un generale rinforzo dei venti, ma per un peggioramento più generale dovremo attendere la seconda parte della settimana, dove avremo quindi instabilità e anche una flessione più decisa delle temperature. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ercole da Milano, dell'associazione ANCU. Volevo avvisare la gente che si serve delle banche di non fidarsi mai, mai, mai della promessa del bancario che vi dice che vi darà, vi farà, eccetera, eccetera, perché sarà sempre un risultato come un no. State attenti, non vi fidate per niente, anzi, non ci credete per niente. Saluti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 17 e 25 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Chiedere aiuto non è debolezza, è coraggio. Nessuno dovrebbe lottare da solo. La salute mentale è importante quanto quella fisica. Prenditene cura.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ella Cervasio Napoli, presidente dell'associazione Progetto Cane Cittadino. E questo è un appello al sud affinché siate tutti più attenti ai vostri animali. Le nostre regioni sono afflitte dal randagismo, sono afflitte dal cattivo comportamento dei cani che non sono ben seguiti dai proprietari. State attenti, se non potete prendere un cane non lo prendete, lo fareste soffrire oppure lo mettereste a rischio di randagismo. Cercate di essere più attenti al valore che questi animali hanno. Il cane è con noi da 15.000 anni, è il nostro compagno fedele da sempre. Bisogna stare attenti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Leandro Barsotti, Sorella Luna.
3: Guarda

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 17:51.

0: Radio Margherita Notizie.
1: All'Assemblea Generale ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente l'ONU e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentita l'arma nucleare. Il leader USA però non esclude un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, ma poi aggiunge: sono indeciso se fare un'intesa con Teheran o annientarli per sempre, ma forse farò l'accordo dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati da Trump figurano anche l'annuncio di 2 basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane, accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino. Decisivo poi il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima. Ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Arisa, sincerità.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Andrea, chiamo da Roma. Ho lavorato per più di 10 anni in discoteche, ricoprendo svariati ruoli, e vorrei segnalare e ricordare soprattutto ai proprietari delle discoteche che senza alcuna cura vendono il superalcolici ai minorenni, senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze sia per i ragazzi stessi che più delle volte anche a terzi, di smetterla e di iniziare ad avere una coscienza. Grazie, ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Roberto Vecchioni. La casa delle farfalle.
1: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 18 e 24 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Nello spazio gli astronauti non possono piangere perché manca la gravità.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Le più grandi città del mondo sono concentrate nell'emisfero settentrionale.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Il pianoforte più lungo al mondo misura quasi 6 metri.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: I pappagalli grigi africani possono imparare oltre 200 parole.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita per la cultura. Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo lasciare un messaggio per tutte le persone che criticano i vegetariani come me. Una delle domande che di solito ci fanno è, anziché delle osservazioni, più che domande, è: anziché pensare agli animali, perché non pensate ai bambini che muoiono di fame? Ecco, vorrei dire una cosa: per produrre una bistecca da un chilo che serve ad un'unica persona, si utilizzano 15 kg di cereali. Con 15 kg di cereali, quanti bambini che muoiono di fame si potrebbero soddisfare? Questo è tutto, grazie tante.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 18 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: L'Italia resta sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti fissato il deficit PIL 2025 al 3,1%, cioè oltre i limiti di Bruxelles. Rammarico da parte del governo, che ora avrà meno flessibilità per la manovra di bilancio. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha ribadito però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Per le opposizioni il governo ha fallito nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza invece critica i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via da oggi il bonus colonnine fino al 31 gennaio, 1.500 euro per ogni privato, 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Infine le borse, Piazza Affari chiude in calo di 0,5% percentuale e sale lo spread a 89 punti, calano i prezzi del greggio sui mercati internazionali. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Max e chiamo da Napoli. A tutte quelle persone che giocano d'azzardo, di riflettere, perché il gioco non ha mai arricchito nessuno. Meditate gente. Un bacio a tutti dal Conte Max, Napoli.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 19 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

Francesco Guccini è nato a Modena il 14 giugno 1940 ed è stato uno dei più importanti cantautori italiani del Novecento, conosciuto non solo per la sua musica, ma anche per i suoi testi, spesso profondi, poetici e ricchi di riflessioni sulla vita, sulla società e sulla storia italiana. È stato occasionalmente attore, autore di colonne sonore e di fumetti. Nel 1957 comincia a suonare la chitarra e a scrivere le sue prime canzoni. Inizialmente viene influenzato dal rock and roll, ma successivamente si avvicina alla musica folk e alla canzone d'autore americana, soprattutto a Bob Dylan. Negli anni 60 Guccini inizia a farsi conoscere anche come autore di canzoni scritte per altri cantanti. Tra le più famose ci sono Auschwitz, Dio è morto e Noi non ci saremo, interpretate dai Nomadi. In queste canzoni affronta temi importanti come la guerra, la pace, la libertà e le ingiustizie della società. Nel 1967 pubblica il suo primo album intitolato Folk Beat numero 1. Da questo momento inizia ufficialmente la sua carriera come cantautore. Il grande successo arriva nel 1972, quando pubblica l'album Radici. Il disco contiene alcune delle sue canzoni più conosciute, come La locomotiva, Il vecchio e il bambino, Incontro e Canzone dei 12 mesi. In particolare, La locomotiva diventa una delle canzoni più rappresentative della sua carriera. Il brano racconta una storia ambientata nell'Ottocento e riflette su temi come la lotta sociale e la ricerca della giustizia. Durante gli anni 70 e 80, Guccini continua a pubblicare numerosi album di successo. Tra questi possiamo ricordare Via Paolo Fabbri, 43, Metropolis e Guccini. Le sue canzoni parlano di molti argomenti diversi: l'amore, l'amicizia, la politica, i viaggi, i ricordi, la giovinezza e il passare del tempo. Una caratteristica particolare di Guccini è il suo modo di scrivere. I suoi testi sono spesso molto lunghi e dettagliati e assomigliano quasi a dei racconti o a delle poesie. Molto impegnato sul piano politico e sociale, i testi dei suoi brani sono stati spesso assimilati a componimenti poetici, svelando una familiarità con l'uso del verso. Per questo motivo viene considerato non soltanto un cantautore, ma anche un importante scrittore. Nel corso della sua vita ha infatti scritto diversi libri e romanzi, tra cui Croniche epafaniche, pubblicato nel 1989. Nel 2012 pubblica L'ultima Thule. L'album viene registrato a Pavana, un luogo particolarmente importante nella sua vita. Dopo questo lavoro, Guccini decide di ritirarsi dall'attività di cantautore. Francesco Guccini è stato quindi una figura fondamentale della cultura italiana. La sua importanza non deriva soltanto dalla musica, ma soprattutto dalla capacità di raccontare attraverso le parole la vita delle persone, i cambiamenti della società e i ricordi di un'intera generazione. Francesco Guccini è stato un vero cantastorie moderno. Attraverso la sua musica e i suoi testi ha raccontato l'Italia, la storia e le emozioni delle persone, diventando uno dei cantautori più amati e importanti della musica italiana. Francesco Guccini muore a Pavana, in provincia di Pistoia, il 6 agosto 2026, all'età di 86 anni. Fra i suoi brani più conosciuti ricordiamo La locomotiva, Dio è morto, Auschwitz, Canzone per un'amica in morte di F.S.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Francesco Guccini. Radio Margherita, per la memoria.

0: Il gioco d'azzardo promette sogni, ma rovina vite. Non giocarti il tuo futuro. Quando il gioco diventa ossessione, smette di essere divertimento. Fermati in tempo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 19:53.

0: Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il presidente americano Trump ha fatto un'altra delle sue uscite, ma qui non aveva davanti quel che resta della delegazione delle televisioni americane alla Casa Bianca dopo lo sfoltimento coatto disposto da Trump stesso. Qui aveva tutti i presidenti, ambasciatori, inviati degli stati accreditati alle Nazioni Unite per il suo atteso intervento da padrone di casa territoriale, appunto all'Assemblea Generale dell'ONU, l'Assemblea annuale. E Trump non è stato inferiore alle aspettative, e qui le aspettative però purtroppo non erano di un grande discorso. Qual è l'ultima che tirerà fuori? E così è stato. Lui ha detto che è pronto a annientare l'Iran se non ci sarà un'intesa, che sarà subito dopo le elezioni di medio termine, non si sa perché. Lui ha detto che Cuba sta per fallire, quindi sta per andarsene il regime cubano, ma anche qui i segnali non è che siano incontrovertibili, e soprattutto ha disegnato ancora una volta di sé, con un uso spregiudicato e articolato della prima persona e singolare, ha disegnato di sé la figura del grande pacificatore. Ora, siccome tutti ricordiamo che il suo secondo mandato ormai più di un anno e mezzo fa è cominciato con l'annuncio che in 48 ore sarebbe stato possibile porre fine alla guerra d'Ucraina, e ancora quella guerra è lì, siccome ricordiamo che fu lui a delegittimare subito Zelensky con un malaugurato incontro nella sala ovale della Casa Bianca e a riportare alla nuova del mondo Putin con l'incontro dell'estate scorsa, dell'anno scorso in Alaska, eppure la guerra ancora prosegue, siccome ricordiamo che è stato lui insieme a Netanyahu a dare inizio alla guerra contro l'Iran con il bombardamento del 28 febbraio su Teheran, non si riesce a capire in che cosa francamente il presidente americano possa rivendicare per sé il ruolo e anche i gradi di grande pacificatore, di uomo della pace, di uomo che ha rimesso gli Stati Uniti alla guida del mondo. Ma quale guida? Ma soprattutto quale mondo?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono nonna Pina da Ribera. Vorrei dare un consiglio a questi giocatori, cioè a quelli che giocano pensando di rifarsi, perché c'è un proverbio che dice: io non piango che mio figlio ha perso, ma piango che si vuole rifare. Ed ecco lì che crolla tutto, perché il più delle volte, il 99%, si perde il resto, non che si guadagna quello che si è perso. Spero che qualcuno mi ascolti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Elodie.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Elodie.
2: Comunque vada, sarà un grande successo, anche se notte tornerà giorno presto. È un'atmosfera da sdrammatizzare, momento no da non enfatizzare. Pensavo a tutto quello che non ho detto,

pazza di te. Su questo non ci piove. Sono pazza di te, perché chi sei mi commuove.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Elodie.
1: Nel corso del programma abbiamo

0: ascoltato i seguenti brani.
1: La cosa che rimane. Sono pazza di te. Tutta colpa mia. Leandro Barsotti, Amarena.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 20 e 26 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Maria Sibilla Marien, un'artista scienziata.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Ognuno di noi ha un grande amore, che sia per la musica, per la lettura o per la cucina. Il nostro amore è ciò che ci dà gioia e ci fa comunicare col mondo. Maria Sibilla Marien aveva un grande amore per la natura e da bambina amava trascorrere le sue giornate fuori casa ad osservare piante ed insetti. Un giorno vide un piccolo involucro perlaceo che la incuriosì e il suo interesse crebbe ancora di più quando si rese conto che al suo interno c'era un animale vivo. Era una crisalide e da lì sarebbe nata una farfalla. Maria Sibilla non si limitava ad osservare e spesso raccoglieva insetti e piante che portava al padre, il quale era un pittore. Indovinate cosa dipingeva? Anche lei si divertiva a dipingere gli insetti e le piante raccolte e crescendo si appassionò sempre di più allo studio delle fasi di trasformazione dei bruchi in farfalle e falene. Maria Sibilla Marien è stata una naturalista e pittrice tedesca. Nacque nel 1647 a Francoforte. A 18 anni si sposò ed ebbe due figlie. Maria Sibilla usava una lente di ingrandimento per vedere i particolari degli insetti. Non faceva la vivisezione e questo la rese particolarmente nota nel mondo scientifico. In Olanda entrò a far parte della comunità labadista, che si caratterizzava per la scelta di vita povera, condivisione dei beni e vita in comunità, una comunità alla quale Maria Sibilla diede molto prestigio. Dopo circa 5 anni lascia la comunità labadista e si trasferisce ad Amsterdam, dove si mantiene col lavoro di illustratrice ed insegnante di pittura. Nel 1699 vende tutti i suoi averi e parte con la figlia minore per il Suriname nell'America del Sud, dove farà ricerca sui nessi tra insetti e piante. Qui scopre una ricchezza e una varietà della natura che prontamente si dedica ad illustrare, in questo caso dipingendo non solo insetti e piante, ma anche piccoli animali come ad esempio una lucertola. Dopo pochi anni torna a casa per motivi di salute e pubblica il libro La metamorfosi degli insetti del Suriname. Questo libro venne apprezzato molto perché arricchì la conoscenza in tutta Europa sul mondo degli insetti. Oltretutto, i suoi libri si distinguevano per le sue illustrazioni che, a differenza delle tavole di allora che riprendevano gli insetti in maniera astratta e dettagliata, erano delle vere e proprie raffigurazioni artistiche che lei realizzava nella speranza che fossero fonte di gioia per tutti gli appassionati. Ancora oggi Maria Sibilla Marien viene ricordata. Alcune sue tavole sono state riprodotte in francobolli e lei è considerata tuttora un'artista e una scienziata, persecutrice dell'entomologia moderna.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Maria Sibilla Marien, un'artista scienziata.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura. Giordana Angi, Piano piano.
4: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, mi chiamo Lucia e vi sto chiamando da Cagliari. Sono con Massimo e entrambi pensiamo un paio di cose che riteniamo importanti per tutti. Tutto cambia è una canzone molto bella, è vero, tutto cambia, ma noi pensiamo che ciò che dovrebbe cambiare non cambia mai. Per esempio, il 99% del denaro al mondo è nelle mani degli 1% di individui che per questo motivo decidono il nostro destino. Questo sistema è per noi assurdo. Noi abbiamo il potere, siamo il 99% delle persone, anzi degli individui. Noi vogliamo ciò di cui abbiamo bisogno: gioia, pace, benessere, rispetto, libertà, vera conoscenza. Vi ringraziamo tanto.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Assemblea Generale dell'ONU, il segretario Guterres parla di spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Lula dice: il Brasile non è il cortiletto di nessuno, e per Erdogan Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Ma è stato il discorso di Trump quello più atteso. Ha parlato della guerra in Ucraina, di Cuba e dell'ONU stessa. E poi attacco frontale all'Iran. Sono indeciso se annientarli o fare un accordo. Penso che farò un accordo. È presente al Palazzo di Vetro dell'ONU anche il ministro Tajani.
2: Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran. Però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, quindi noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele, che hanno deciso di organizzare i loro incontri proprio a Roma.
1: L'Italia resta sotto la procedura per deficit eccessivo, infatti ha certificato l'Istat, il deficit è al 3,1%. Ne prendo atto con rammarico, vorrà dire che l'Italia uscirà dalla procedura l'anno prossimo, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 20:55.

0: sono Carmen da Gallipoli. Ascolto Radio Margherita perché mi dà il sangue nelle vene, mi fa sentire veramente donna. Grazie Radio Margherita, siete unici.
1: Radio Margherita ti fa sentire veramente donna, anche a Gallipoli.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Lucio Battisti. Vento nel vento.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ringrazio Radio Margherita per avvertire le persone di stare attenti a non questionare in strada con degli sconosciuti, perché non sapete con chi avete a che fare. Magari qualcuno che è estremamente arrabbiato vi dà un pugno in testa senza che voi ne sappiate niente. Seconda cosa, se state per le strade, fate in modo che le macchine vi vengano verso di voi e non dietro di voi, perché qualcuno vi può investire, come è successo molte volte, si legge in televisione. E addirittura è capitato che c'è stato un incidente, si sono formato un drappello di macchine, è venuta un'altra macchina e ha investito tutti. Ringrazio Radio Margherita perché sono persone veramente sensibili.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 21 e 22 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Fetonte e la Reggia del Sole. Meravigliosa è la Reggia del Sole, scintillante d'oro e di pietre preziose. La porta a due battenti riflette la grande arte del cesello di Efesto che, con stupenda maestria, ha su queste modellato le distese marine, la terra e il cielo. Un giorno, percorrendo una strada in salita, giunge proprio qui alla dimora del Dio il giovane Fetonte. Un suo amico, infatti, gli ha messo nell'animo un dubbio che lo tormenta. È davvero figlio di Helios? La madre, l'oceanina Climene, lo rassicura, ma egli, non soddisfatto, vuole che sia proprio il padre a dirgli la verità. Arriva quindi fino alla soglia del palazzo, ma si ferma un po' indietro, perché non riesce a sopportare la vista del Dio lucente che, avvolto in un manto purpureo, siede su un trono sul quale sono incastonati fulgidi smeraldi. Accanto al Dio ecco il giorno, il mese, l'anno, i secoli, le ore, la primavera in fiore, l'estate con le messi, l'autunno, madido di vino, l'inverno irrigidito dal freddo. Helios, visto il figlio, lo accoglie benevolmente e gli chiede il motivo della sua venuta. Fetonte subito lo prega di sciogliergli il dubbio se sia o no suo figlio. Lo abbraccia il sole e lo rassicura, dicendogli che è veramente suo figlio. Ma Fetonte vuole una prova e il padre, condiscendente, giura sulle acque dello Stige che gli avrebbe dato qualunque cosa il giovane gli avesse chiesto a dimostrazione della verità. Il giuramento prestato sullo Stige è un giuramento che va rispettato in ogni modo. Ecco allora che il giovane chiede di poter guidare il carro del sole. E il sole, che ormai ha giurato, non può venir meno alla parola data, ma con ogni argomento cerca di dissuadere il figlio, che insiste, ostinato. Helios continua: solo il sole può guidare il carro, nemmeno Zeus potrebbe riuscirci. La via all'inizio è ripida e poi si inerpica fino a metà del cielo, ed è tremendo, e incute paura guardare da quell'altezza il mare e la terra sottostanti. L'ultimo tratto è a strapiombo, tanto che il sole stesso fa fatica a tenere le briglie dei cavalli. Ma il giovane, desideroso di inerpicarsi su nel cielo e di dimostrare a tutti il suo privilegio di figlio di Helios, non arretra. Il Dio, dopo le ultime raccomandazioni, infine cede e gli consegna il carro d'oro, tristemente presago di quello che sarebbe accaduto.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita per la cultura.

0: Un gesto di solidarietà può fare la differenza. Nessuno dovrebbe vivere nella miseria. La povertà non è una colpa, ma una sfida da affrontare insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Siamo da Terracina e mi chiamo Teresa. Si parla tanto di combattere gli evasori, ma sarebbe molto molto semplice. Basterebbe che tutti vi chiedessero lo scontrino, ma questo però dovrebbe essere riducibile dalle tasse di chiunque, anche una permanente, un caffè, un trucco, qualunque cosa. Grazie, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani, è riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento specie al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dei quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 21:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Assemblea Generale dell'ONU, il segretario Guterres parla di spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Lula dice: il Brasile non è il cortiletto di nessuno, e per Erdogan Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Ma è stato il discorso di Trump quello più atteso, ha parlato della guerra in Ucraina, di Cuba e dell'ONU stessa, e poi attacco frontale all'Iran. Sono indeciso se annientarli o fare un accordo, penso che farò un accordo. È presente al Palazzo di Vetro dell'ONU anche il ministro Tajani.
2: Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, quindi noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele, che hanno deciso di organizzare i loro incontri proprio a Roma.
1: L'Italia resta sotto la procedura per deficit eccessivo, infatti ha certificato l'Istat, il deficit è al 3,1%. Ne prendo atto con rammarico, vorrà dire che l'Italia uscirà dalla procedura l'anno prossimo, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono una vigilessa del comune di Nicosia, in provincia di Enna. Perché lo Stato non accetta che siamo un corpo di polizia come quello dello Stato e non legati solo al territorio? Perché definire il lavoro dei vigili urbani non usurante? Io da 22 anni che sgobbo fuori alla mercé dei disagi, delle intemperie e delle maledizioni della popolazione, specie oggi che non c'è rispetto e agi per vivere.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof, una mia amica è disperata, fa la cassiera in un bar e non la pagano ormai da mesi. Mi ha detto che stasera prenderà direttamente i soldi dalla cassa. Ho provato a dissuaderla da rubare i soldi, ma è convinta. Prof, in cosa incorre?
3: Incorre nel reato di appropriazione indebita, punito dall'articolo 646 del codice penale. Inoltre si applica anche la circostanza aggravante, perché commesso con abuso della prestazione di lavoro, ovvero del rapporto fiduciario tra le parti.
2: Ecco, io gliel'ho detto che così passa dalla ragione al torto, ma non ne vuole sapere perché è convinta che sia giustificata dal suo stato di indigenza.
3: Non è così, Pulce. La Corte di Cassazione, con una sentenza molto recente, ha affermato che l'esimente, ossia la scusante, dello stato di necessità può essere fatto valere quando vi è un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile.
2: E quindi, Prof. Michetti?
3: Lo stato di indigenza, senza una situazione di pericolo, non giustifica la commissione di un reato. Anche perché la sua amica ben potrebbe rimuovere lo stato di necessità rivolgendosi ad un avvocato al fine di azionare gli strumenti che la legge offre al creditore nei confronti del debitore inadempiente.
2: Ecco fatto, mi manca pure l'amica in galera, anche perché, come ben ha spiegato il prof, alla forza demolitrice della scorrettezza non si può rispondere con la forza di un'azione criminale.
3: Bene, Pulce, sa cosa diceva Abraham Lincoln? La forza conquista tutto, ma le sue vittorie hanno vita breve.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Lorenzo Fragola.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Tariq, chiamo da Trieste. E io sono una persona non vedente e non lo so perché si gente che parcheggiano motorini sulle marciapiedi e macchine parcheggiate male. Come loro è vedente, non si interessano mai delle persone non vedente che si ci sanno per girare per la città e di essere autonomi. E noi come non vedente non sentiamo autonomi perché si gente si mette le macchine in mezzo o motorini, troviamo una difficoltà. Io chiedo per favore, quando la gente vuole parcheggiare o non trovare un parcheggio, deve cercarlo di non parcheggiare le macchine male o motorino, perché troviamo tanta difficoltà per girare per le città. E ringrazio per questa cosa. Arrivederci.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 22 e 53 minuti.
2: Piero Focaccia. Stessa spiaggia, stesso mare.

Sono Vito Oliva da Marsala, città del vino. Ascolto Radio Margherita perché tutte le canzoni sono come le donne belle, non hanno età.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il presidente americano Trump ha fatto un'altra delle sue uscite, ma qui non aveva davanti quel che resta della delegazione delle televisioni americane alla Casa Bianca dopo lo sfoltimento coatto disposto da Trump stesso. Qui aveva tutti i presidenti, ambasciatori, inviati degli stati accreditati alle Nazioni Unite per il suo atteso intervento da padrone di casa territoriale, appunto all'Assemblea Generale dell'ONU, l'Assemblea annuale. E Trump non è stato inferiore alle aspettative, e qui le aspettative però purtroppo non erano di un grande discorso. Qual è l'ultima che tirerà fuori? E così è stato. Lui ha detto che è pronto a annientare l'Iran se non ci sarà un'intesa, che sarà subito dopo le elezioni di medio termine, non si sa perché. Lui ha detto che Cuba sta per fallire, quindi sta per andarsene il regime cubano, ma anche qui i segnali non è che siano incontrovertibili. E soprattutto ha disegnato ancora una volta di sé, con un uso spregiudicato e articolato della prima persona e singolare, ha disegnato di sé la figura del grande pacificatore. Ora, siccome tutti ricordiamo che il suo secondo mandato ormai più di un anno e mezzo fa è cominciato con l'annuncio che in 48 ore sarebbe stato possibile porre fine alla guerra d'Ucraina, e ancora quella guerra è lì, siccome ricordiamo che fu lui a delegittimare subito Zelensky con un malaugurato incontro nella sala ovale della Casa Bianca e a riportare alla nuova del mondo Putin con l'incontro dell'estate scorsa, dell'anno scorso in Alaska, eppure la guerra ancora prosegue, siccome ricordiamo che è stato lui insieme a Netanyahu a dare inizio alla guerra contro l'Iran con il bombardamento del 28 febbraio su Teheran, non si riesce a capire in che cosa francamente il presidente americano possa rivendicare per sé il ruolo e anche i gradi di grande pacificatore, di uomo della pace, di uomo che ha rimesso gli Stati Uniti alla guida del mondo. Ma quale guida? Ma soprattutto quale mondo?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, un viaggio senza confini.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso,

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

0: invaghita.
1: Sono le ore 23 e 24 minuti.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Camillo Boito. Senso. Ieri, nel mio salotto giallo, mentre l'avvocatino Gino, con la voce rotta dalla passione lungamente repressa, mi sussurrava nell'orecchio: «Contessa, abbia compassione di me, mi cacci via, ordini ai servi di non lasciarmi più entrare, ma in nome di Dio mi tolga da un'incertezza mortale, mi dica se posso o se non posso sperare». Mentre il giovane mi si gettava i piedi, io ritta, impassibile, mi guardavo nello specchio, esaminavo il mio volto per trovarmi una ruga, la mia fronte su cui scherzano i riccioletti è liscia e tersa come quella di una bimba, ai lati delle mie ampie narici, al di sopra delle mie labbra un po' grosse rosse non si vede una grinza, non ho mai scoperto un filo bianco nei lunghi capelli, i quali, sciolti, cadono in belle onde lucide, neri più dell'inchiostro sulle mie spalle candide. 39 anni. Tremo nello scrivere questa orribile cifra. Diedi un colpetto leggero con le mie dita affusolate sulla mano calda dell'avvocatino, la quale brancolava verso di me, e mi avviai per uscire. Ma, spinta da non so quale sentimento, certo un sentimento lodevole di compassione o di amicizia, voltandomi sulla soglia bisbigliai, credo, questa parola: sperate. Ho bisogno di mortificare la vanità, alla inquietudine che rode la mia anima e che lascia quasi intatto il mio corpo, s'alterna la presunzione della mia bellezza. Ne trovo altro conforto che questo solo: il mio specchio. Troverò, spero, un altro conforto nello scrivere i miei casi di 16 anni addietro, ai quali vado ripensando con acre voluttà. Lo scartafaccio, chiuso a 3 chiavi nel mio scrigno segreto, non potrà essere visto da occhio umano, e appena compiuto lo getterò sul fuoco, disperdendone le ceneri. Ma il confidare alla carta i vecchi ricordi deve servire a mitigarne la acerbità e la tenacia. Mi resta scolpita in mente ogni azione, ogni parola e soprattutto ogni vergogna di quell'affannoso periodo del mio passato, e tento sempre, ricerco le lacerazioni della piaga non rimarginata. Né so bene se ciò che provo sia in fondo dolore o solletico. Oh, che gioia confidarsi unicamente a sé, liberi da scrupoli, da ipocrisie, da reticenze, rispettando nella memoria la verità, anche in ciò che le stupide affettazioni sociali rendono più difficile a proclamare: le proprie bassezze. Le proprie bassezze. Ho letto di santi anacoreti, quali vivevano in mezzo ai vermi e alle putrefazioni, a quelle certo erano lordure, ma credevano di alzarsi tanto più in su quanto più si avvoltolavano nel fango. Così il mio spirito, nell'umiliarsi,

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Camillo Boito. Senso.
2: Radio Margherita per la cultura.
1: Elisa, tutta un'altra storia.

0: Nessun lavoro vale la tua vita. La sicurezza è un diritto, non un optional. Un ambiente di lavoro sicuro è un segno di rispetto per ogni lavoratore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo Francesco e telefono dalla provincia di Messina. Giorni fa in TV ha dato la notizia di una signora che ha lasciato in eredità al suo gatto, non ricordo bene quante milioni, credo 9. Io amo gli animali e quindi dico beato il gatto, ma quando penso che a Patti Marina, un paesino della provincia di Messina, vi è una fondazione Onlus, Villaggio della Speranza dopo di noi, che da un decennio porta avanti un progetto di costruire una struttura atta ad accogliere i diversamente abili che rimangono orfani e dare questa grande speranza ai genitori, e da qui il nome Villaggio della Speranza dopo di noi, e che va avanti grazie a pochissimi benefattori, all'impegno dei genitori, dei tanti ragazzi diversamente abili, e al poco che ottiene dal 5 per 1000. Per il detto che il rumore non fa bene e il bene non fa rumore, invito quanti vorrebbero aiutare questa fondazione di andare su internet, sul sito Anfas di Patti. Lì troverà come poter dare un aiuto e poter dire in seguito: in quella costruzione un mattone l'ho messo anch'io.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Adriano Celentano. Una carezza in un pugno.

che splendido. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 23:59.

Un giorno insieme con Francesco De Gregori. Torna fra un'ora. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Umberto Tozzi.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Umberto Tozzi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Gli Innamorati, Gente di Mare, Gloria, Io Camminerò, Ti Amo e Tu.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Wes. Franco Califano, La nevicata del 56.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Publilio Siro? La pazienza, messa troppe volte alla prova, diventa rabbia. Sa cosa diceva Arthur Schnitzler? Può impedire ad un uomo di rubare, ma non di essere un ladro. Sa cosa diceva Carver Mead? È facile avere un'idea complicata. La cosa davvero molto molto complessa è avere un'idea semplice.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sì, sono Corrado, chiamo da Firenze. Vorrei dire a chi ha il potere, cioè ai potenti della terra, che se non si elimina la cultura del profitto dal mondo, questo mondo sarà destinato a fare una brutta fine, e non da eventi, diciamo, spaziali, ma dall'opera dell'uomo. Io spero che qualcuno di loro sia in grado di comprendere quanto sto dicendo. La ringrazio.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 23 settembre, è mezzanotte e 52 minuti.
1: Francesco Renga, vivendo adesso. Un'altra

0: Ciao, sono Mario, chiamo da Crotone. Io ascolto Radio Margherita perché come te non c'è nessuno.
1: Tu sei l'unico al mondo.
2: Radio Margherita, come te non c'è nessuno, anche a Crotone.
3: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco De Gregori.
4: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Rino dalla Sardegna. Io volevo dire solo una cosa: l'italiano va poco avanti perché non trova l'umiltà anche sul lavoro. Bisogna proprio essere umili e fare qualsiasi cosa purché sia pulito, come fanno i nostri amici extracomunitari e come ho fatto io, pulendo anche, lo dico pure, i gabinetti degli altri. Grazie e ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: la prima cosa bella. Si sono confrontati oggi i ricchi e poveri e Nicola Di Bari.
1: Confronti.
2: Gianni Morandi. La mia ragazza

0: tutto resterò così.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Panamericanismo. Panamericanismo. Voce composta di pan e americano. Significato: movimento politico che tende a unificare i popoli dell'intera America sotto l'egemonia degli Stati Uniti.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Sgominare. Sgominare. Dal latino ex combinare, composto da ex e combinare, cioè unire. Significato: vincere, sconfiggere.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Ludico. Ludico. Dal latino ludum. Significato: in letteratura, di gioco, per estensione giocoso.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Controversia. Controversia. Dal latino. Significato: questione, contesa.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Ogni cibo sprecato è un pasto negato a chi ne ha bisogno. Scegli di essere responsabile. Basta poco per ridurre gli sprechi. Conservare meglio significa aiutare il pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giovanna e chiamo da Trieste. Sono rimasta allibita dal TG nazionale oggi alle 14:45, che ha trasmesso a ricordo delle persone morte oppure dell'esodo da Dalmazia, dall'Istria, da Trieste, quando la speaker ha detto che nel 47 delle città della Dalmazia, dell'Istria, Zara, Fiume e Trieste sono passate sotto la Jugoslavia. Non studiano la storia prima di comporre un articolo o una dicitura di un articolo? A memoria d'uomo, Trieste non è mai stata appartenente alla Jugoslavia.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Bobby Solo. Gelosia.
4: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 23 settembre, è l'una e 52 minuti.
1: Orietta Berti, quando l'amore diventa poesia.

0: Buongiorno insieme con Francesco De Gregori. Torna fra un'ora.
1: Me l'hai insegnato tu.